0: Onorevole Sassenti.
1: Se va.
2: Vai, voce di sette.
1: Vai.
2: Come on, Judy, 22 o'clock, good evening.